Ero un ragazzo. Ho ascoltato e visto Rabbi Gesù. Ho abbandonato persone e progetti per lui. Un suo sguardo mi ha ricompensato. Le mie parole, scritte a Roma, sono testimonianza di quello che conosco, di quello che mi hanno raccontato quando la paura mi ha fatto fuggire da lui. Io non dimentico. La Pasqua degli Ebrei si avvicinava. Quanto era stato scritto, come avevo letto nei libri del Tempio, doveva compiersi prima di quel giorno di festa. I 12 apostoli lasciarono la casa di Simone il lebbroso, dove il corpo vivo di Gesù era stato unto da una serva, ed entrarono da soli nella città di Betania, in un'altra casa dove una tavola era già apparecchiata per la cena. Non scelsero loro quel luogo. Un uomo che portava dell'acqua, nessuno ricorda il suo nome, li incontrò e guidò fin lì. Salirono in una stanza ricca di molti tappeti. Rimasero soli. Soltanto a sera lui li raggiunse. Conosceva la strada. Lo aspettavano per mangiare assieme la Pasqua.

0: Perché
1: non tagli il pane?
0: Come tavola così ricca e prima di un vaso intero di unguento. Impossibile.
2: Tutti avevano mangiato sempre e bevuto con lui.
0: Sempre.
2: Nello stesso piatto le loro mani si erano toccate. E adesso tutti lo guardavano e tutti chiedevano, tutti, chi mai tra di loro che così tanto lo amavano, che per lui avevano abbandonato la casa, il lavoro, gli amici. Chi proprio tra loro avrebbe osato consegnarlo? Tutti lo hanno guardato negli occhi e lui ha incontrato lo sguardo di chi aveva già

Percuoterò il pastore e il gregge si disperderà, disse quando uscirono dalla casa. E quello che diceva era già stato scritto. Parlava di sé come fosse un'altra persona, ma già sentiva quanto doveva accadergli. Quella notte, mentre andavano verso il frantoio fuori città che avevano scelto per poter pregare da soli, lui non camminava, come abitudine, davanti, ma in mezzo ai suoi 12 che tacevano. Quell'annuncio di morte li aveva angosciati. Molti di loro non conoscevano le scritture e non capivano.

tu, Giacomo. E tu, Giovanni, miei amati. I vostri occhi hanno già ceduto. Potessi ancora.